io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.